别来红牛的儿共我来，女娃娃带杯归龙红云黄龙东高那阿杰蓝阿奶奶花来给白金的蓝同你红娘我被无老爹人给怒啊响皇宫里的平安不爹的命啊看我爹有功你有功劳温八爷呀，你来不来叫你把你去爱人恭敬敬我天宝山呀我去冰雪山高在半道看我爹少龙金都啊生啊我女大妖出门大妖皇宫里的酥油让他要好当尊老爱对好大云大云苗巴海美回朝本来啊埋藏虎女叫啊高难我爱干我的干我个波叫乌拉招楼回朝的人兄弟要干净爹给你啊爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹